dormina. Bella tu sandigna con una lagna combina. Pille dormina. Dopo dormina. Dal cun anandaglia, donandaglia, mamadino. A pantera. Dopo dormina. Dal cun anandaglia, nasin tua di menina.